da shagala ana tare da sashen Hausa na gidan radio Bonn FM dake kan mita 92.9 inda muke kawo muku kade-kade da muke da su a daidai wannan lokaci da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu karfe 3 daidai zamu hada ku da shirin mu na farko amma a ci gaba da shakatawa

da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu inda muke ka muku kade kade da muke da su a daidai wannan lokaci ku kasance tare da mu zamu ci gaba da ka muku kade kade har lokacin da zamu yi canjin aiki saboda ko masu sauraron mu muke ka muku wayannan wakoki